0: demon go fire jamin na machine me ko da da da da
1: yes
0: e wo monsen siso o da monsen siso
1: monsen siso
0: something is up
1: yes
0: sa homa ne dia tetro
1: sa homa
0: e mut
1: titi sote
0: holy go fire me make captain temps me see ya dija
1: yes lord
0: o da monsen siso
1: yes
0: o da hospital